0: Ogni merda.
1: Lavoro così fa.
0: Fammi siema. Ma che qua.
1: Fammi siema.
0: Così se. Ogni mi metta. A codru. Me pressa si è un timi vie.
1: Fammi su.
0: A spicca sa l'ora che non mi vuoi. Saura di do back to the world cup.
1: Na
0: na se mo to me. Aya ti sa di. Mikra. Minya ba ya.